prezzo di $99. Ecco, diciamo che ci saranno due colorazioni, un design inedito e una funzionalità di intelligenza artificiale che partirà proprio dal supporto per l'ormai onnipresente Gemini. Assomiglia un po' ad una pallina da tennis, però davvero, amici, è molto grazioso.

Perfetta come la bella musica che abbiamo ospitato finora all'interno della nostra playlist. Andiamo avanti con Radio Web perché voglio parlarvi ora di EuroOffice, disponibile proprio da questi giorni. Si presenta un po' come la soluzione aperta e trasparente e sovrana per la produttività e la collaborazione online, realizzata per essere innanzitutto un'applicazione web per integrarsi con altri prodotti che gestiscono i documenti. Tra coloro che hanno contribuito a questo progetto ci sono Ionos e Nextcloud, realtà europee, diciamo che con questa iniziativa fanno un po' leva sul concetto di sovranità digitale, tanta cara al vecchio continente che proprio nei giorni scorsi avrebbe presentato una serie di misure con l'obiettivo di rendersi dipendenti dalle tecnologie sviluppate altrove, soprattutto negli Stati Uniti e in Asia. Ecco, sono incluse applicazioni per la creazione e la gestione di documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, oltre a file PDF. Ecco, di fatto l'alternativa diciamo vera e propria a Word, Excel e PowerPoint. Quindi attenzione, EuroOffice diciamo non è un vero e proprio pacchetto da scaricare per l'installazione. I responsabili del progetto hanno promesso che comunque più avanti arriveranno anche applicazioni desktop e mobile pronte all'uso, ma bisognerà ancora aspettare un po'. Beh, va da sé che per ora la procedura non sia esattamente user friendly. Il metodo consigliato da provare, diciamo così, per la suite è passare da uno strumento come Docker, appunto. Se l'esecuzione avviene da un server remoto, ad esempio, e non in locale, nell'ultimo passaggio sarà necessario indicarne l'indirizzo IP. Insomma, ci si trova così di fronte ad un'interfaccia da cui iniziare a creare e gestire documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni, molto simile al nostro diciamo ormai conosciuto pacchetto Office. Beh, l'importante è che insomma arrivi qualcosa di nostro, qualcosa di europeo, perché ne sentiamo davvero la mancanza.

Andiamo avanti, amici, perché c'è veramente una curiosità. Ve lo ricordate il telefonino firmato Donald Trump, lo smartphone che si chiama Trump Mobile? Attenzione, attenzione, perché gli utenti americani comunque lo possono già acquistare. Ma cosa c'è sotto? Gli esperti di iFixit hanno smontato lo smartphone e scoperto che si tratta in realtà di una copia quasi identica del vecchio HTC U24 Pro. Ecco, non è quindi un prodotto con design orgogliosamente americano come veniva pubblicizzato sul sito ufficiale. E a fine febbraio The Verge aveva evidenziato proprio una certa somiglianza con il Trump Mobile T1, lo smartphone di HTC annunciato circa 2 anni fa. Gli esperti di FX, dicevo, che hanno confermato che si tratta di una copia quasi quasi perfetta. Ci sono solo alcune piccole differenze estetiche, come il layout del modulo fotografico posteriore, la forma dei fori dell'altoparlante inferiore. Lo smartphone smontato dai Fixit è in realtà un campione per la stampa ricevuta dalla NBC, e dopo aver rimosso la cover posteriore hanno proprio trovato la stessa scheda madre del vecchio HTC U24 Pro. Insomma, le specifiche chiaramente sono le stesse con il processore Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB di RAM, 512 di storage, quest'ultimo comunque prodotto da Micron invece che da SK Hynix. La batteria del Trump Mobile T1 ha una capacità di 5000 mAh ed è stata prodotta nelle Filippine, mentre quella del gemello taiwanese ha una capacità di 4600 mAh e arriva dalla Cina. E altre specifiche comuni sono lo schermo AMOLED da 6,78 pollici, fotocamera posteriore da 50, 8 e 50 megapixel, la fotocamera frontale da 50 megapixel, la porta USB tipo C, slot micro SD e jack audio. Beh, Trump Mobile T1 è assemblato comunque sì negli Stati Uniti e in Florida per la precisione, non è, diciamo così, prodotto tutto negli Stati Uniti, altrimenti avrebbe un prezzo maggiore. Lo smartphone è stato progettato in Cina, prodotto in Cina e integra dei componenti che provengono quasi tutti dalla Cina. Beh, altro che design orgogliosamente americano.

tempo letteralmente volato, amici, anche per questo venerdì con Radio Web siamo arrivati alla fine. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto e per quanto ci riguarda, come sempre, vi rinnovo il nostro prossimo appuntamento a lunedì. L'augurio intanto che possiate trascorrere questa bella estate, ma soprattutto un buon fine settimana. Restate con noi.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

0: dietro le storie della musica.
1: York, 31 ottobre 1989. National Video Center, negli studi della 42esima strada dove Sidney Pollack e Dustin Hoffman hanno girato gli interni di Tootsie, il gruppo inglese degli Squeeze, la cantante Sid Strow e il chitarrista dei Cars Elliot Easton si esibiscono per le telecamere di MTV. Al posto di imbracciare però strumenti elettrici, eseguono le proprie canzoni in versione acustica. Si inaugura così un nuovo programma chiamato MTV Unplugged. La prima puntata viene trasmessa il 26 novembre. Unplugged significa letteralmente senza spina e sottintende l'idea che i musicisti si esibiscano suonando strumenti acustici che non necessitano di corrente elettrica per essere amplificati. In realtà nel programma vengono usate anche chitarre e tastiere elettriche, ma inserite in un contesto sonoro scarno, l'ideale per esaltare le qualità del songwriter e recuperare le radici delle canzoni, spesso nate dalla chitarra acustica o al pianoforte. L'intuizione è venuta a un cantautore di nome Jules Shar, che conduce i primi 13 episodi del programma. Nel giro di un paio d'anni la moda Unplugged travolge il mondo del pop rock. L'idea, imitata e replicata anche fuori dal contesto televisivo, crea una sorta di revival della musica acustica. MTV Unplugged è un palcoscenico formidabile per esaltare performer di matrice folk, ma anche un'occasione irripetibile di vedere gruppi e cantanti alle prese con un contesto sonoro per loro inusuale. Gli artisti che fanno la fila per esibirsi con la spina staccata sono tanti e famosi, da Paul McCartney ai REM, da Rod Stewart ai Pearl Jam. Alcune esibizioni entreranno nella storia, il caso dei Nirvana, che davanti alle telecamere di MTV scrivono il loro testamento artistico. E poi c'è Eric Clapton, che offre una versione deliziosamente acustica del suo repertorio prossimo al blues.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

think I love you. But I wanna know for sure.

96.90. Weekend Mix. L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22,

Venerdì 26 giugno 2026 la chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, 2 campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Studio Radio. More music.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca: triplice omicidio a Roma, madre, padre, figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh, senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica per delineare i contorni della vicenda. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Ogni persona salvata è un miracolo, ha detto Rodriguez. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese è salito a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social Truth. Mondiali di calcio: Dembélé show a Boston, l'astro del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima della girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde fa festa 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0 e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca e con un triplice omicidio che si è consumato a Roma con padre, madre e figlia di soli 6 anni uccisi, mentre il figlio maggiorenne della coppia è stato ferito. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pineta Sacchetti, nella zona nord di Roma. Ora è caccia al killer. Si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
1: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte, la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
2: L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'Ucraina sta andando bene, mentre la produzione complessiva delle raffinerie russe è diminuita di un terzo.
1: Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. Oggi nuova scossa di 4.9, mentre la missione di aiuti italiana arrivata nel paese si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma.
2: Il Consiglio per l'Istruzione della Texas negli Stati Uniti ha approvato un nuovo ed ampio elenco di letture a livello statale, che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030.
1: Calcio: la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai 16esimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, l'Iran sfiora l'impresa ma qualificarsi è l'Egitto dopo l'1-1 finale.
2: Ed è tutto, a più tardi.

sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato,

0: Sono le 9.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Al momento il bilancio ufficiale è di 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani, mentre i dispersi, secondo i media locali, sarebbero circa 50.000. Nelle ultime ore è atterrato il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team composto da 97 persone raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione.
1: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
2: Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane.
1: Triplice omicidio a Roma, con padre, madre e la figlia di soli 6 anni uccisi. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinetta Sacchetti, nella zona nord di Roma. E caccia al killer, si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
2: Ancora caldo intenso sull'Italia, dove tra oggi e domani le temperature raggiungeranno nuovi picchi stagionali, oltrepassando anche i 40 gradi in alcune regioni. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, rimangono stabili a 18 le città da bollino rosso per tutto il fine settimana, ma aumentano le città da bollino arancione, a conferma dell'aumento generalizzato delle temperature su tutto il paese.
1: I motori, seconda giornata dell'ottavo weekend del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spielberg in Austria, Kimi Antonelli è stato il più veloce del venerdì. Oggi le prove libere 3 previste dalle 12.30 alle 13.30, a seguire le qualifiche dalle 16.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classic.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi.

corsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Al quinto round dei negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Intanto scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran, con quest'ultimo che condanna i nuovi attacchi americani a Teheran nel bel mezzo dei negoziati. Con questa violazione sconsiderata, il presidente fallito americano ha dimostrato di non avere alcun impegno per il negoziato. Il cessate il fuoco, ha affermato il capo della Commissione Sicurezza Nazionale iraniana Azizi. Poche ore prima era stato Trump ad accusare Teheran di folle violazione del cessate il fuoco.
1: È corsa contro il tempo in Venezuela alla ricerca dei dispersi dopo le 2 violentissime scosse di terremoto che mercoledì hanno provocato 920 morti e circa 3.300 feriti, mentre una nuova scossa colpisce il paese. Le operazioni di soccorso procedono tra enormi difficoltà. Nel paese devastato arrivano aiuti da numerosi paesi, Italia compresa. Dopo l'arrivo della prima missione, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
2: La squadra mobile di Roma indaga sul triplice omicidio avvenuto nella notte nella zona di Casalotti, Roma Ovest. Marito e moglie ed una figlia minorenne sono stati uccisi nella loro abitazione, dove è stato trovato ferito anche un altro figlio della coppia ed una mannaia. La famiglia è originaria del Bangladesh e tutti i componenti sono incensurati.
1: A Foggia, spaccio via dark web, pagamenti in criptovalute, custodia cautelare su richiesta della procura nei confronti di 6 giovani tra i 20 e i 23 anni. 4 sono stati portati in carcere, 1 ai domiciliari e l'ultimo è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia. Raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascosta in snack o alimenti.
2: Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello di AI Claude Mythos 5 di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirlo ad oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali. La decisione segna un significativo allentamento della tensione nel confronto tra l'amministrazione di Trump e una delle aziende private più importanti al mondo.
1: Calcio: la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del gruppo H, condannando i sudamericani a salutare i mondiali. Subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina campione del mondo. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima del gruppo G e passa il turno. Egitto e Iran finisce 1-1, passano i nordafricani. Dembélé Show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa triplette. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Sabato 27 giugno 2026 la chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "occhio non vede, cuore non duole" racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo. Produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame, ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti, con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano "Tanti auguri a te". Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. E nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa, nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Jani, nel 1955, e Fabrizio Biggio, nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio, nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo, nel 1963, e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Studio Radio, Original Classics.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nelle scorse ore. Dopo l'arrivo della prima missione italiana di aiuti, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
1: Un triplice omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Aurelio. All'interno di un'abitazione in zona Pineta Sacchetti, un'intera famiglia è stata sterminata a coltellate. Il responsabile dell'attacco si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono decedute a causa delle profonde ferite d'arma da taglio riportate. All'interno dell'abitazione sarebbe stata rinvenuta una mannaia, ferito ma non grave il figlio maggiore della coppia.
2: Strage di Ustica. Sono trascorsi 46 anni. Il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà anzitutto ai familiari delle vittime di un evento inaccettabile che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica, aggiunto, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno rimane irrinunciabile. Morte tutte le 81 persone a bordo della DC9 da Bologna a Palermo, ricorda Mattarella, e tanti i corpi che non trovarono sepoltura.
1: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
2: Almeno 10 persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo le autorità locali. L'Ucraina ha presentato delle proposte di pace ai principali partner. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato il leader ucraino Zelensky.
1: Lo sport. Dopo Jannik Sinner e Kimi Antonelli, c'è un altro atleta italiano in testa alla classifica mondiale del proprio sport. Si tratta di Leonardo Fioravanti, surfista romano che sta portando il tricolore sulla cresta dell'onda. In poco più di 10 giorni il 28enne ha raggiunto due risultati storici per il surf azzurro, diventando il primo italiano di sempre ad essere numero uno al mondo.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
1: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
2: Madre, padre e figlia minorenne originari del Bangladesh uccisi forse con una mannaia in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio a Roma. La tragedia si è consumata nella serata di ieri e l'allarme è scattato intorno alle 20:30. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. Ci sarebbe un sospettato, forse un amico di famiglia.
1: Avrebbe rubato 28.000 euro in parrocchia, somma per lo più composta dalle offerte dei fedeli. A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, un cittadino italiano di 53 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato ritenuto responsabile del furto commesso il 9 ottobre 2025. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici legati a furti in abitazione.
2: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata il 15 maggio, ha causato 304 vittime. Lo rivelano le ultime cifre delle autorità sanitarie congolesi. Il paese africano sta affrontando la 17ª epidemia della sua storia. Air France ha sospeso i voli tra Parigi e Kinshasa in seguito all'identificazione di un passeggero che aveva viaggiato su quella tratta martedì.
1: La storia del Rimini Calcio potrebbe ripartire sotto il segno di un clamoroso binomio in bianco e nero. A pochi giorni dall'apertura ufficiale delle manifestazioni di interesse, Palazzo Garampi si trova improvvisamente al centro di un'indiscrezione che sta accendendo la fantasia e l'entusiasmo della piazza. Come rivelato dal Resto del Carlino, sul club ci sarebbe l'interesse concreto di un mito del calcio mondiale, Alessandro Del Piero.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
1: Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran hanno affermato di aver colpito le posizioni militari americane nella regione del Golfo. L'esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi di Teheran in risposta ad un attacco ad una nave mercantile nello stretto di Hormuz, attribuito al regime. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne.
2: Una famiglia sterminata probabilmente con una mannaia. Il triplice omicidio si è consumato ieri sera a Roma, dove hanno trovato la morte il padre Kamaluddin, 39 anni, la madre Arzu, 38 anni, e Alicia, una bimba di 6 anni, uccisi senza pietà nella loro abitazione. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiorenne della coppia. Si cerca un conoscente che sarebbe stato visto scappare anche da alcuni testimoni. Ancora poco chiaro il movente del triplice omicidio. Non si escludono dissidi di tipo economico.
1: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere il compagno della 56enne che 2 giorni fa è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Il fermo è avvenuto al termine di un interrogatorio fiume, nel corso del quale gli investigatori avrebbero contestato al 70enne diverse contraddizioni. L'uomo, difeso dall'avvocato Sabato Romano, ha ribadito la propria estraneità rispetto alle ipotesi avanzate dagli investigatori.
2: Sulla spiaggia di Calafinanza si prepara il presidio popolare del 1° luglio, mentre il comune ritira la variante urbanistica del progetto. Sullo sfondo il braccio di ferro tra Regione Sardegna e governo sull'uso della ZES e la tutela del paesaggio. Il sindaco Francesco Lai ha confermato che la contestatissima delibera con la quale è stata approvata la variante urbanistica viatico per il progetto Tavola Rabei sarà rimessa in discussione.
1: La MotoGP Jorge Martin si prende la pole position del Gran Premio d'Olanda ad Assen e il pilota spagnolo dell'Aprilia è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1:30.812. Quartararo e Mir riescono a superare il Q2 ed accedere nel turno dei migliori. Poi nel Q1 si definiscono le prime file della griglia. Completano la prima fila Ayo Gura e Marco Bezzecchi. Quinto Bagnaia davanti a Di Gian Antonio. Settimo Marc Marquez.
2: Ed è tutto. A più tardi.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com. Studio
1: Radio. Emergency? Paging Dr. Beat. Emergency!

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura la cronaca sulla 14 alle porte di Bologna, una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 6 mesi dopo il ribaltamento dell'auto su cui viaggiava una famiglia egiziana. Il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato recuperato in una scarpata, poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, all'origine dell'incidente potrebbero esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Traffico rallentato con una sola corsia aperta.
1: Ancora cronaca, Roma sotto shock per un triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio. Un uomo, la moglie e la loro bambina di 8 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, uccisi con un'arma da taglio. Il figlio maggiore della coppia è riuscito a fuggire dopo una colluttazione con l'aggressore ed è ricoverato con ferite non gravi. Gli investigatori cercano un connazionale della famiglia, mentre una mannaia è stata sequestrata e viene ritenuta la possibile arma del delitto.
2: Gli esteri, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto più devastante degli ultimi decenni. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 50.000 dispersi. Il bilancio sale ad almeno 920 morti, tra le vittime anche Francesca Mannina, originaria del Palermitano. Atterrata intanto a Caracas la missione italiana di soccorso, 97 operatori tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari della Farnesina sono già diretti verso le zone colpite dal sisma.
1: Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le 81 vittime del D19 Itavia precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980. È un segno incancellabile della nostra Repubblica, afferma il Capo dello Stato, ribadendo che ricostruire fino in fondo quanto accadde resta un dovere irrinunciabile. A Bologna intanto si sono svolte le commemorazioni insieme ai familiari delle vittime.
2: L'Europa soffoca nella morsa del caldo estremo. In Italia è atteso il picco dell'ondata africana con bollino rosso in 18 città, mentre il CNR parla della più lunga ondata di calore mai registrata, destinata a durare almeno 11 giorni. Primi allerte anche per la siccità, con i livelli dei grandi fiumi del nord in forte calo. L'afa pesa anche sulle famiglie. Secondo Assoutenti, tra energia, acqua e maggiori consumi, la spesa può aumentare fino a 600 euro al mese.
1: Lo sport. I MotoGP è dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio Olanda ad Assen. Jorge Martin conquista la pole position davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 riflettori puntati sulla Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Austria in vista della gara di domani.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Weekend Mix, ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
4: Weekend Mix.
3: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
5: Do you remember the disco days? Disco party. Right here, right now.

0: Disco Party. The return of the Disco 70.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne, che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
2: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina, provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
3: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente. E Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
2: Politica. Entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale, che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
3: Emergenza caldo in tutta Europa. In Italia resta massima l'allerta, con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
2: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Disco party. Back in the groove.

0: torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: Disco Party. Music selected by Tony Morano.

Remember the disco days. With Disco Party.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party, right here.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Venezuela continua a fare i conti con una tragedia senza precedenti. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il centro del paese, dove il bilancio resta drammatico: almeno 920 vittime e decine di migliaia di dispersi. Confermata la morte dell'italo-venezuelana Francesca Mannina. Sul posto sono già a lavoro i soccorritori italiani inviati dalla Farnesina, mentre un secondo contingente è in partenza. Il ministro Tajani assicura: faremo tutto il possibile per aiutare un popolo fratello.
1: Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. L'intesa prevede l'impegno a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati bilaterali diretti con il sostegno di Washington per risolvere le questioni ancora aperte.
2: E proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma, nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito e fuori pericolo. Al vaglio degli investigatori i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere e una mannaia sequestrata nell'appartamento.
1: 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il Capo dello Stato sottolinea che la ricerca della verità ha compiuto passi importanti, ma ricostruire completamente quanto accadde nei cieli del Tirreno resta un dovere per il Paese.
2: Caldo estremo senza tregua in Europa. In Italia restano 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso aumentano del 15%. In Francia l'emergenza si aggrava, salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore, mentre a Marsiglia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi è in dubbio lo svolgimento degli eventi del fine settimana e il governo lancia un appello alla responsabilità per alleggerire la pressione sul sistema sanitario.
1: Lo sport. In MotoGP è aprilascio nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Jorge Martin conquista la pole ad Assen davanti ad Ayo Gura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 invece occhi puntati sul Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si assegnano le pole del Gran Premio d'Austria. Il calcio. Si chiude stasera la fase a gironi del mondiale 2026. Sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scendono in campo anche Argentina, Portogallo e Colombia.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: ritrovati nuovamente qui con noi su Studio Radio, la radio web che potete sentire anche in DAB.
1: Esatto.
0: Nella provincia di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Pavia, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Monza.
1: Chi più ne ha ne metta. Benvenuti e ben ritrovati. Un saluto da Tony Marano e da
0: Franco Pontoglio. Oggi la formazione è leggermente diversa. Al microfono io e Tony, che in doppia veste anche di regista.
1: Grazie mille Franco e benvenuto nuovamente con noi per una nuova puntata di Song Story Special Edition, concentrata in particolare sulla musica rock, tant'è che abbiamo denominato questa puntata Radio Rock Radio.
0: Esatto.
1: Ci vuoi leggermente spiegare prima di cominciare di che cosa parleremo in queste tre ore a nostra disposizione?
0: Benissimo Tony, grazie. Parleremo di rock, trasmetteremo musica rock, la musica quando la radio trasmetteva la musica rock, la musica ballabile, la musica dagli anni 60 in avanti, la musica che ha fatto scuola, in contrasto con alcune teorie che la musica di oggi non è bella come quella di una volta, ma poi spiegheremo tante cose. Avremo tanta musica e tante spiegazioni e tante song story per raccontare brevemente degli aneddoti particolarissimi dei gruppi o delle canzoni. Non è vero che la musica di oggi forse non è bella come quella di una volta, ma ve lo spiegheremo il del perché dopo. Intanto io direi, Tony, di partire con la sigla.
1: Subito, eccola qua che arriva.

0: siamo quasi pronti per cominciare e l'introduzione di questo oggi è stata affidata agli AC/DC. Benvenuti a Radio Rock su Studio Radio con Tony Marano, Franco Pontoglio fino alle 19:30 per parlare solo ed esclusivamente di rock. Prima di cominciare volevo salutare tre amici che ci stanno ascoltando, sono Nicole, sono Carlo e sono Avtar. Ciao ragazzi, buon lavoro, ci stanno ascoltando mentre stanno lavorando, grande cosa, grandi lavoratori, bravi, continuate così,
1: buon ascolto ragazzi.
0: Franco, allora, AC/DC, che introduzione?
1: Ma io direi prima di ricordare il numero WhatsApp per chi volesse scrivere, volesse chiedere, volesse salutare, dicendo anche il nome così possiamo contraccambiare, che è 339-633-0800. Ripeto, 339-633-0800. Sì, cominciamo a dire che la radio è sempre stata il megafono assoluto del rock, fin dai tempi in cui nasce la prima canzone rock di Chuck Berry. E poi arrivano gli anni 60 con le radio pirata, arrivano gli anni 70 con le radio libere, le radio specializzate come Rock Radio, come Radio Alice. Poi man mano le FM sono cominciate a scemare, è arrivato il web, è arrivato il DAB come lo siamo tuttora noi, e certe specializzazioni sono andate, diciamo, nel dimenticatoio. Non è vero che la musica di oggi o quantomeno non interamente non è all'altezza di quella di una volta, è che una volta la canzone era identificata con l'artista, quindi tu riconoscevi l'artista, ti affezionavi l'artista. Adesso c'è un algoritmo, le canzoni che passano sono più corte, molto più numerose di quelle che venivano passate una volta. Pensate che un brano progressive durava 20 minuti, potete ben capire voi. E la musica quindi continua a girare velocemente e si spersonalizza l'affezione che ha il fans all'artista. Uno vuol dire chi è questo? Non lo so, però è bella. Ecco, invece una volta dicevi, sai, sono i Jethro Tull, sai, sono i Gary Glitter, il batterista, era un altro momento.
0: Un altro mondo.
1: Quindi c'è la generazione Z e la generazione Millennial che la fanno da padrone. Una volta la Millennial era quella che diceva mi affeziono, oggi la generazione Z è quella che dice dai 14 ai 29 anni tanta musica e chi sono non mi interessa. Questa è la vera provocazione, il motivo per cui abbiamo fatto questa trasmissione, quando le radio trasmettevano il rock e quando ballavi il rock grazie alla radio.
0: Eh sì.
1: Io parto col primo brano in proposta, i Limp Bizkit. Perché? Perché il titolo di questa canzone è Radio is Dead.
0: Anche radio... no, anche no, grazie.
1: Anche no, sì.
0: Radio is Dead, anche no.
1: Perché la radio è morta. È una, diciamo, un'accusa dove la radio commerciale sta soppiantando quello che ho appena raccontato, che ho appena spiegato. Loro partono con questo nome Limp Bizkit, che vuol dire letteralmente biscotto moscio o biscotto flacido.
0: Te l'ho detto, è savoiardo pucciato nel caffè.
1: Pucciato mi piace.
0: Ti piace pucciato nel caffè?
1: Che non sento più da tanto tempo.
0: Immagino cosa possa pensare chi ci sta ascoltando da Roma in giù, vero?
1: Da Roma in giù, occhio ragazzi, vi dico anche il perché si sono dati questo nome. Loro volevano dare un nome che fosse un po' sciocco, un po' leggero, perché la gente potesse dire ma chi sono questi che con questo nome? Solo che dopo dicevano, ascoltandoci, avrebbero dovuto dire ah, però ecco chi sono, i Limp Bizkit, Radio is Dead.

0: erano loro i Limp Bizkit, Radio is Dead, almeno loro la pensavano così, ma non è del tutto così. Il prossimo rocker è Billy Idol, Rebel Yell. Rebel Yell cos'è? È il grido di battaglia che i confederati gridavano quando si lanciavano all'attacco contro i nordisti. Gridavano questo Rebel Yell, che poi tra l'altro Rebel Yell è anche la marca di un ottimo smash whisky del Tennessee, che
1: era il
0: whisky preferito dei Rolling Stones. Racconta Billy Idol che ha un compleanno di Ron Wood, lo invita alla festa e ci sono tutti i Rolling Stones che bevono tutti dalla colla della bottiglia lo stesso whisky. A uno dice: ma l'avete fatto fare voi? No, è un whisky che a noi piace, è il Rebel Yell, questo grido di battaglia confederato. E racconta e dice: ma mi piace questo titolo, qualcuno di voi deve fare un disco con questo nome? No, beh, allora lo prendo io. E ha fatto questo brano Rebel Yell. Una sola cosa: perché si chiama Billy Idol? È una cosa stranissima. Dunque, lui a scuola ha fatto un compito dove la professoressa gli ha scritto: Billy è un lazzarone. Solo che idolo e lazzarone, idol, si pronuncia nella stessa identica maniera. Uno si scrive idol, l'altro si scrive idle. E a lui è piaciuto questo nome, questo foneticamente parlando.
1: Certo, scritto idle, idle.
0: Esatto.
1: Come idol. Idle, idol, si pronuncia idol, è vero.
0: Ha utilizzato questo equivoco chiamandosi idol. Lui e il suo fido scudiero che suona la chitarra, Steven Stevens, che è un fantastico chitarrista, Rebel Yell, 1983.

0: per questo gruppo che adesso vi presento, che dicono tutti che è un gruppo australiano, invece non è vero. Il gruppo nasce in Scozia ed è il gruppo degli AC/DC, il gruppo rock più famoso, che ha venduto 200 milioni di copie di dischi, che è stato anche con noi con la sigla. Quello che avete sentito nella sigla era Witch Spell, che è il brano che hanno fatto nel 2023. Pensate, solo 71 milioni di copie di dischi venduti solo negli Stati Uniti. Il gruppo nasce per merito dei due fratelli Young, Malcolm, che porta con sé il fratello Angus, quello che vedete nei video suonare col cappellino, la cravattina, vestito da scolaretto. Siccome lui è arrivato negli 16, aveva 14 anni, ha utilizzato questo marchio di fabbrica mettendo sempre la divisa da scolaretto quando suonava, e questo
1: è diventato anche un suo tratto,
0: sì, esatto, caratteristico,
1: contraddistintivo, no?
0: Esatto. Il brano che sentiamo, se vi siete scaldati, beh, adesso vi incendiamo, perché il brano che vi ho portato in scaletta significa Thunderstruck, che significa folgorato. Direi subito, vai!

0: Through Studio Radio, un pomeriggio interamente dedicato al grande rock intramontabile, AC/DC Thunderstruck. E ora, caro Franco, di che cosa vogliamo parlare?
1: Parliamo di Lou Reed, però questa volta Lou Reed non lo facciamo cantare da lui, ma lo facciamo cantare da un grande amico di Lou Reed, che era Keith Richards dei Rolling Stones. Cosa ha fatto? Tra le canzoni più importanti di Lou Reed, Satellite of Love, Walk on the Wild Side, Sweet Jane, Rock and Roll Animal. Ce n'è una che è la più meno conosciuta di tutte, ma è fantastica, che è I'm Waiting for My Man,
0: che è quella che ascolteremo tra poco.
1: Sì, fatta però rifatta da Keith Richards, che era un grande amico e l'aveva fatta uscire il primo di marzo del 3 anni fa per l'83esimo compleanno di Lou Reed, in tributo all'amico, dove diceva: mi manca molto lui e anche il suo cane. Era un grande amico, lui ha dato un grande contributo, e questa canzone rifatta da Keith Richards è fatta con una session di uomini, di musicisti neri, l'unico bianco è lui, ma è di una versione fantastica, è un glam rock. Troverete che in ogni brano, in ogni cantante, c'è un tipo di rock diverso, ce ne sono tanti, come i capelli di un rasta. Questa qui è comunque pensate che di Lou Reed, l'unica cosa che vi racconto ancora, che quando ha fatto il suo primo disco ha venduto meno di 700 copie, ma a David Bowie piaceva molto, entrò in aiuto, diventò grande grazie a David Bowie, e con lui formarono il famoso triangolo sacro: David Bowie, Lou Reed e Iggy Pop. Ma noi adesso ci ascoltiamo I'm Waiting for My Man, che sarebbe il brano del testo. Dice: sto aspettando il mio uomo. Chi è il suo uomo? Lo spacciatore. E dice: $26 in my hand, con $26 in mano, che era il costo della dose. Keith Richards per Lou Reed, I'm Waiting for My Man.

0: la versione di Keith Richards, niente male, I'm Waiting for My Man. Questo è un altro dei tanti classici di Lou Reed, vero Franco?
1: Sì, uno, io lo preferisco a tanti altri, però come sempre tu sai che la canzone più famosa non è la più bella. Questa a me piace moltissimo e piace anche il testo. Sto aspettando il mio uomo con $26 in mano e questo ragazzo che gira per Harlem. Un altro brano, altro brano, altro rock, è un glam rock di un nome che probabilmente non ve lo ricordate più da tempo. È Gary Glitter con la Gary Glitter Band. È un rock and roll, rock and roll è il titolo del brano, è un rock and roll glam, un glam rock del 1972. Qualcuno se lo ricorderà perché è stato uno della tracklist, questo brano, del Phil Full Monty quando facevano le prove di Spogliarello nello scantinato di quel magazzino disabitato.
0: Certo.
1: Dove di colpo sente la musica il poliziotto, segue la musica, entra, apre la porta e vede un uomo nero di mezza età che si sta spogliando. E il brano è Rock and Roll, Gary Glitter.

0: rock and roll, rock, rock and roll. E stavo raccontando poco fa Franco, tra i tanti aneddoti che io, prima di conoscere la versione di Gary Glitter, che è antesignana, siccome io ero un pischello e ascoltavo la disco music, c'era una versione disco anche di questo motivo, eseguito dai Kryptonite, che era tale quale questa, credimi,
1: sì.
0: Batteria un pochettino più enfatizzata, elettronica, già elettronica, era all'80-81, però il pezzo era tale quale. Rock
1: questo
0: roll,
1: era del 72, l'originale. Era difficoltoso imparare il testo perché era molto lungo. L'unico testo che dicevano era yeah. Comunque di Gary Glitter diciamo poco, anche perché onestamente questa canzone veniva suonata in tutti gli stadi americani quando si faceva il punto del rugby, era diventato un must. Solo che quando la Lega americana ha saputo che Gary Glitter è stato in galera in tre stati diversi, Cambogia, Thailandia e anche Inghilterra, ha proibito che questo artista venisse suonato nelle manifestazioni, era diventato un must. Pensate che oggi Gary Glitter è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza sull'isola di Man, in Inghilterra.
0: Ancora?
1: Tuttora.
0: Ma dai.
1: La notizia l'ho percepita solamente tre giorni fa, quindi tre giorni fa era ancora in galera.
0: Ma non ci posso credere.
1: Non dico i reati perché non è il caso.
0: Lasciamo perdere.
1: Andiamo al prossimo. Adesso ci spostiamo dalla glam rock, ci spostiamo al punk.
0: Esatto, perché il rock poi tocca tante frange, no?
1: Eh sì, ce ne sono tantissimi di generi.
0: Come dicevamo prima di andare in onda, no?
1: Esatto.
0: Tantissimi generi.
1: Ci sono tanti generi quanti capelli in testa un rasta. Questo che noi tocchiamo adesso è un brano del 76 dei Ramones. I Ramones non erano dei fratelli, i Ramones erano tutti quattro ragazzi che suonavano, ognuno aveva ovviamente la sua vita e il suo nome, ma erano tutti fans dei Beatles, si chiamavano figli dei Beatles. E a Didi, che era il leader, il frontman, venne in mente di copiare, prendere in prestito il nome che Paul McCartney rilasciava quando andava negli alberghi dove si registrava. Lui si registrava come Paul Ramon e si sono chiamati Ramones proprio per questo motivo. I Ramones sono tutti morti, non c'è più neanche uno vivo, non ci sono più successivi che hanno portato avanti il gruppo. Il loro Hey Ho Let's Go, che è il brano che sentiremo adesso,
0: è anche quello più famoso, se vuoi,
1: che
0: no?
1: È quello più famoso, ma che veramente viene famoso chiamarlo Hey Ho Let's Go, che sarebbe il loro grido di battaglia, il titolo, perché il nome è vero, è Blitzkrieg Pop, che in tedesco vuol dire guerra lampo. I Ramones fecero tanta gavetta, pensa che al primo appuntamento, Tony, alla prima edizione del loro primo concerto, il biglietto costava $2 e gli spettatori furono 30.
0: Come oggi, uguale.
1: Uguale. Pensa che al secondo appuntamento, per il secondo concerto, non c'era nessuno. Quindi di gavetta ne hanno...
0: Erano sicuramente alternativi.
1: Molto alternativi. Pensa che quando...
0: Forse per quello all'inizio.
1: 1, 2, 3, 4, l'attacco del frontman o del batterista di una canzone, loro dicevano B, B, B, B, e al posto di 1, 2, 3, 4. Erano molto particolari. Adesso noi ascoltiamo Blitzkrieg Pop, che è più famosa con Hey, Ho, Let's Go.

0: go.
1: Sono, eccoci qua. I testi e le canzoni della musica punk sono molto brevi, veloci, secche, orecchiabili, violente, elementari, sono molto molto corte, e questa non fa eccezione, dura 2 minuti e pochi secondi ancora. Noi adesso ci spostiamo un altro genere, andiamo sul Bob Dylan.
0: Ti interrompo perché salutiamo adesso Irene D'Alecco che ci ha scritto un grazie al DJ Alan Freed, che nel 1951 iniziò a chiamare i suoi spettacoli Moondog Rock and Roll Party. Rock and Roll, il nuovo genere musicale, dondola e rotola. E un grazie speciale a noi di Studio Radio con questa scelta stupenda, Irene D'Alecco. Grazie, un bacione.
1: Grazie, grazie anche a te. Allora salutiamo Irene D'Alecco che ci ha scritto, e dedichiamo questa canzone a tutti quelli che ci stanno ascoltando, e a Irene che ci ha appena scritto, Like a Rolling Stones, una canzone di e qui bisogna fare un piccolo inciso, è una reprimenda alla rivista Rolling Stone.
0: Sì, ma qui ci viene anche in mente Bob Dylan, no?
1: E infatti la canzone di Bob Dylan, ed è stata per 18 anni la canzone più bella mai scritta secondo le classifiche mondiali degli 500 brani. Poi arrivò Aretha Franklin, che era al quinto posto, la portarono al primo perché uscì nel 2021 il brano Freedom, e uscì il film Freedom, non il brano, scusate. E allora, per la nuova politica inclusoria e le organizzazioni delle femministe e degli afroamericani contro il razzismo, hanno pensato bene di modificare tutta la classifica esistente dei primi posti e portare questa canzone, che diventava un inno nell'inclusione, e portare la canzone di Bob Dylan al quarto posto. Sono entrambe nate nel 1965, ma 35 anni dopo si sono accorti che era meglio l'altra. No, è stato solamente lo sfruttamento di un movimento, tant'è vero che classifiche molto più importanti di Rolling Stone, perché Rolling Stone è la più famosa perché ha anche il magazine, ma solamente a, certo, pensare a Mojo Magazine, che è quella inglese, che non è seconda a nessuno, o a Climate Music, che è il più grande sito di aggregazione statistica musicale al mondo, unisce matematicamente centinaia di classifiche di critici ed esperti di ogni epoca, e nella sua classifica globale All Time, Like a Rolling Stone è saldamente al primo posto assoluto. Anche un'altra cosa da dire, che Fredo non poteva essere incluso in questa classifica perché la canzone era di Otis Redding e l'aveva cantata lui, l'aveva già portata in emissione col 45 giri, fu una cover quella che venne fatta, e quindi secondo la regola non doveva entrare in classifica. Ma al di là della polemica, perché ne ha combinate diverse Rolling Stone, noi adesso ci ascoltiamo questa canzone, Like a Rolling Stone, in onore a Bob Dylan, ma suonata e cantata da chi per me sono idoli, cioè i Rolling Stone Live.

0: sicuramente un pochettino più carica, più rock questa versione dei Rolling rispetto a quella di Bob, del mitico Bob. Il brano comunque è sempre lo stesso ed è piacevole riascoltarlo anche in questa versione, Like a Rolling Stones.
1: Abbiamo potuto unire tre in uno, la rivista Rolling Stones, il brano Like a Rolling Stones con i Rolling Stones. Ma adesso passiamo a un altro genere, ancora un glam rock, hard rock e anche misto heavy metal. Ma di chi sto parlando? Sto parlando di chi una volta si chiamava Sweet Shop, che sarebbe la pasticceria, e poi si è riadattata a Sweet. Chi si ricorda negli anni 70, nel 74, questa canzone Set Me Free degli Sweet? Pochi? Tanti? Ma non so, rimettiamola, Tony, cosa diciamo? Mettiamo questa canzone e facciamo sentire di nuovo, e qualcuno dirà: ah cavolo, quanto tempo che non la sentivo più. Glam rock, Sweet, Set Me Free. È partito lo...
0: Allora, correggiamo il tiro? Adesso siamo pronti, eh? C'è stato un qui pro quo di regia, ma ce la possiamo fare e siamo veramente pronti per ascoltare il prossimo brano. Eccolo qua che arriva, vai!

0: chiamano Sweet e questa è Set Me Free. Oh, ci siamo corretti e abbiamo ripreso la corsia centrale.
1: La colpa, ma era colpa mia perché ho girato due pagine insieme con l'umidità di questi giorni, ma è colpa mia. E adesso facciamo un salto dall'Inghilterra, andiamo sul rock progressive in Italia e andiamo su un gruppo che è la storia della musica rock italiana, cioè i New Trolls, fondati da Vittorio De Scalzi, che è scomparso recentemente, un grandissimo tastierista e chitarrista. Il brano è stato scelto e davanti agli occhi miei volevo qualcosa, potevo mettere la prima goccia bagna il viso, ma era troppo progressive. C'è troppa guerra, ma anche quello era troppo progressive. E allora ho scelto questa perché ha una storia. Quando al disco per l'estate l'orchestra ha intonato la musica, queste variazioni di suono da parte degli otro facevano fatica a stargli dietro e quindi si è creato un piccolo impasse. Poi passa Battisti che gli dice a De Scalzi: Avito, stai tanto a far fanatico, e poi canti le canzoni dei ragazzini. E questa canzone è molto bella, tanti non la sentono più da tanto tempo. E i New Trolls, per parlare dei New Trolls si vorrebbe una puntata intera, perché erano 5, ma sono diventati 4 gruppi per motivi legali in tribunale, ma questa è un'altra storia. Io dico davanti agli occhi miei, 1960.

0: quanti generi musicali?
1: Quanti capelli hai?
2: Ti dico quanti.
0: Allora, i New Trolls hanno veramente, sono stati progressive, sono stati classici, no? Sì. Con il concerto grosso.
2: Ti ricordi Irish?
0: Sì. Insomma,
2: Signori, sono Irish, quello che non ha la bicicletta, che la bicicletta era la fede. Io non ho la... E dice, però un giorno avrò la bicicletta, gli dice al signore. Oppure la miniera. Io conosco gente.
0: La miniera.
2: Conosco gente ancora oggi, alle prime note della miniera, si mette a piangere.
0: No, canzone bellissima. E poi il pop, la carezza della sera, no?
2: La carezza della sera.
0: Mamma mia.
2: Io li ho visti dal vivo, ho ancora la pelle d'oca al pensiero, e mi hanno fatto l'autografo. Quando mi ricordo sono entrato in camerino, si stavano spogliando perché si stavano cambiando, mi hanno fatto ognuno l'autografo con un disegno di ognuno di loro che li rappresentava, con scritto sotto 5 New Trolls per te.
0: Sì. Ma che meraviglia.
2: Lo tengo.
0: È una cosa che
2: un cimeli.
0: Dirai come non loro.
2: Sì. Mm? Esatto. Adesso andiamo, prima di passare al prossimo brano, voglio salutare chi ci ascolta, anche Sante Collin, l'amico di Cologne, che purtroppo deve andare con la moglie a fare la spesa, ma lo capiamo.
0: Oh, Cologne è un comune in provincia di Brescia, lo diciamo, sì, per chi ci ascolta da più lontano.
2: Certo, perché c'è anche Cologne che è Colonia, si scrive Cologne.
0: C'è Cologne Monzese, c'è Colonia in Germania, ce n'è.
2: È un po' come Cassano, mi ricordo quando ha fatto il gol Cassano, aveva fatto il gol al Milan, che il portiere dice dov'è Cassano, e l'altro gli risponde quale, Cassano Magnago, Cassano,
0: hai capito? Uguale.
2: Noi adesso andiamo sui Vanilla Fudge. Il Fudge è un dolce americano, e vaniglia è il sapore alla vaniglia di questo Fudge. È un genere psychedelic hard rock. No, neanche psychedelic hard rock. Loro solitamente facevano musica cover.
0: Siamo negli anni 60, giusto?
2: Siamo negli anni 66, nel 1966.
0: Sì, siamo in quella decade, dai.
2: Siamo lì.
0: Sono andato
2: all'inizio,
0: a naso, ma...
2: Loro andavano a suonare sempre cover, ma hanno fatto stranamente una cover di un brano delle Supreme, di Diana Ross, che era un brano soul. Loro l'hanno fatto diventare psichedelico rock, ma vi propongo questo live di pochi anni fa, dove Tony Porcaro e tutti gli amici della band suonano alla Jimmy Fallon Show. Il brano è proprio You Keep Me Hanging On.

0: Eccoli qua, i Vanilla Fudge con You Keep Me Hanging On.
1: You Keep Me Hanging On, grandissimo brano delle Supreme di Diana Ross. Più tardi raccontiamo anche la storia del DJ che ha iniziato le trasmissioni radiofoniche parlando di rock, Alan Field. Ci viene suggerito da un ascoltatore, ci viene suggerito da Irene, che da quello che capiamo è un'esperta di musica, e andiamo a vedere anche la storia di Alan Field, che io so, mi ricordo che era un DJ, il DJ che ha cominciato, diciamo, la storia radiofonica. Intanto passiamo agli Spencer Davis Group, Gimme Some Lovin', è un brano del 1900, no, quando mi dicono che non è vero.
0: No, non è vero.
1: Cosa dici? Passiamo a qualcos'altro?
0: Status quo.
1: Facciamo gli status quo, giusto?
0: Prima ci sono gli status quo.
1: Gli status quo. Allora, gli status quo, whatever you want, è un brano del 78 e questo è un boogie rock. E gli status quo si sono risollevati grazie a Bob Geldof, quello di Band Aid. Quando si fece il live a Wimbledon, dove c'erano 90.000 spettatori, ma in Mondovisione c'era 200 milioni di spettatori, nessuno voleva iniziare, di tutti gli artisti che c'erano sul palco, nessuno voleva partire per primo. Hanno detto, ciao dallo a me, cominciamo noi. E guardate con che cosa cominciano. Gli status quo, whatever you want.

0: se non ricordo male, correva il 1980, 79-80 con Whatever You Want. Che
1: facciamo,
0: dici, Franco?
1: Facciamo 78.
0: 78 dici? Sì. Secondo me un po' dopo, adesso andiamo a controllare. Andiamo
1: a volte le date divergono, perché tu vai a cercare un anno in cui è uscito, Mario ti dà l'anno dell'LP, mentre invece Mario il 45 è uscito prima.
0: Sì, sì, ma io vado a memoria, non ho nessuna fonte in questo momento, non ho nemmeno internet. A memoria, non lo vedo neanche sullo schermo, a memoria dico così.
1: Hai una
0: adesso
1: buona
0: andiamo
1: memoria.
0: A controllare, andiamo a controllare, magari mi sbaglio, hai ragione tu, ci mancherebbe altro, assolutamente. Però lo leggo molto al mio esordio radiofonico in quell'anno, era la primavera 1980 e tra le canzoni che si suonavano questo era un cavallo di battaglia.
1: Io finivo in quel periodo, praticamente avevo finito anche il militare in quel periodo.
0: Tu sei più grande. Volevo dire più vecchio, però non era rispettoso, quindi
1: stagionato,
0: detto più grande.
1: Stagionato.
0: Stagionato.
1: Musicalmente pure io, stagionato.
0: Pure io, non credere. Allora, status quo, whatever you want, e ora possiamo ricollegarci a quello che stavamo dicendo prima, ecco, Spencer Davis Group.
1: Ma prima di parlare di Spencer Davis Group, se mi consenti, visto che ce l'hanno chiesto gli ascoltatori, a noi piace quando gli ascoltatori ci chiedono qualcosa, vorrei parlare di Alan Field, che fu il primo disc jockey radiofonico.
0: Vai. Ricordiamolo.
1: Il primo disc jockey radiofonico e praticamente fu quello che si può dire inventò il termine rock and roll. Era quello che lui voleva far conoscere la musica dei bianchi ai neri. Perché prima c'era il blues, c'era il soul e c'era tutto quello che vuoi.
0: Siamo negli anni 50.
1: Esatto. Dopodiché lui finisce, diciamo, un po' in disgrazia, perché viene accusato di una cosa che oggi invece è normalissima, e viene accusato di payola, viene chiamato in quella maniera, cioè accusato di aver accettato soldi dalle case discografiche per mettere dei dischi. Tu prova a pensare che oggi si svolge tutto in questa maniera, però all'epoca in America ti arrestano perché hai fatto questo reato. Dopo questo reato, che non è un reato ma all'epoca per carità venne classificato in questa maniera, nessuna radio voleva più assumere, perché in America sono molto bigotti su determinate cose e una volta lo erano molto di più, non voleva più assumere nessuno e diciamo che morì in disgrazia. Ma fu il primo disc jockey radiofonico, quello che noi in Italia potremmo parlare di Enzo Arbore e Boncompagni.
0: E Gianni Boncompagni.
1: Esatto. E se noi siamo qui è grazie anche a Alan Field, che fu il capostipite di tutti noi disc jockey.
0: Tornando invece indietro un attimo, mentre tu raccontavi la storia di Alan Freed, io sono andato a cercare su internet, adesso ce l'ho internet, l'uscita di Whatever You Want era il 14 settembre del 79.
1: Sì, ma potrebbe essere l'LP.
0: Ah, ho capito. Allora qui dice 12 ottobre 79, sempre lì mi porta, però qui non specifica se si tratta del singolo o dell'album,
1: perché ci sono,
0: indicativamente siamo intorno a quel periodo
1: teoricamente comunque. Su questo caso che hai aperto, la pietra tombale è questa: ci sono sempre tre date, la data del 45,
0: esatto,
1: la data dell'LP,
0: sì,
1: e la data del greatest.
0: Certo.
1: Quella che riporta il brano.
0: L'ultimo,
1: greatest. Perché a volte può capitare che il 45 non viene inserito nell'LP, lo riprende il greatest tempo dopo. Noi adesso andiamo veramente agli Spencer Davis Group.
0: Eh sì, se no ci dilunghiamo riusciamo a dedicare qualche minuto,
1: ma certo,
0: anche a questi fantastici Spencer Davis Group con un classicone che è Gimme Some
1: Love. In questa canzone, esatto, prima ve la faccio ascoltare, poi ve la racconto perché abbiamo già parlato troppo. Gimme Some Love, 1966.

0: passata più che altro agli onori della cronaca grazie alla versione anni 80 del Blues Brothers. Questa invece è la versione originale di metà anni 60, era Gimme Some Lovin' nella versione proprio di Spencer Davis Group, bellissima e piacevole poterla riascoltare qui a Radio Rock su Studio Radio.
1: Tra l'altro per questa edizione abbiamo utilizzato la versione americana, che è leggermente più veloce di quella originale inglese.
0: Inglese, sì.
1: C'è da dire una cosa sugli Spencer Davis Group. Lui era minorenne quando è entrato nel gruppo insieme al fratello Muff, e si sono subito accorti che questo qui aveva potenzialità, Steve Winwood, veramente incredibili. Quando a un certo punto rifiutano continuamente i brani che il produttore gli sottopone, questo arrabbiato li porta al Marquee Club a Londra, che è un locale famosissimo dove si esibiscono i gruppi in live, e gli dice: da qui uscite solo quando avrete fatto un nuovo disco. Allora prendono un brano del 1966 che girava in quel momento, cominciano a strimpellare e Steve Winwood fa una frase di organo dove tutti gli vanno dietro in una jam session incredibile. Sta nascendo Gimme Some Love. Ma siccome lui nel suonare, nel cantare, continuava a dare il riff vocale dicendo Gimme Some Love, Gimme Some Love, essendo loro molto pigri, non vi dico anche il perché, e dicono: vabbè, utilizziamo questo titolo. Quando il produttore lo sente, la stessa sera li fa provare in un club, fu un'apoteosi incredibile, nasce il disco che è diventato una delle pietre miliari del rock and roll, Spencer Davis Group. Ma adesso
0: non è finita qui, non perché è finita qui. Il nostro puntatone ci riserva delle cose incredibili che vi abbiamo preparato. Tra le altre cose, questa canzone che abbiamo scelto tra le tantissime del vastissimo repertorio di YouTube, Bonovox and Friends. E il brano su quale ci soffermiamo adesso è Where the Street Have No Name.
1: When the Street Have No Name, abbiamo scelto una versione live.
0: Bene.
1: A Tempe in Arizona, e non è Tampa, che è quella
0: perché
1: in Florida.
0: Questa? Perché questa versione?
1: Perché
0: in particolare, Franco?
1: Questa versione ti fa veramente, ti mette i brividi. Tu dovresti vedere il video se non l'hai visto.
0: Andrò tutto, a cercarlo.
1: È tutto immerso in un colore rosso, diciamo di essere all'inferno, dove le sagome nere sono quelle dei componenti del gruppo, della band.
0: Certo, sì.
1: A un certo punto senti le bacchette di Adam Clayton che cominciano ad attaccare. Larry Mullen col basso, le prime note, entra in questo momento, entra Edge con la chitarra e parte il primo riff. Come arriva Bono con il cappello da cowboy in onore al popolo, al fans americano, perché erano nel tour per Rattle and Hum, e senti un'apoteosi incredibile. A un certo punto il riff parte, Edge si mette a camminare avanti e indietro nervosamente con la chitarra, si squarcia il cielo con una luce da illuminare l'intero pianeta, tutto lo stadio, un'apoteosi, un urlo incredibile dei fans, e parte il ritornello. In quel momento Bono si gira, e non ti dico il grido della folla impazzita dalla gioia.
0: La vogliamo ascoltare?
1: La vogliamo ascoltare, poi ti dico perché si chiama Where the Street Has No Name.
0: Assolutamente sì, eccola.

0: comunque si voglia dire, comunque la si voglia ascoltare, un brano sempre a pelle d'oca, Brividi.
1: Da pelle d'oca,
0: bellissimo.
1: Io bellissimo. Quando l'ascolto guardo il mio braccio e il pelo del mio braccio si alza ogni volta.
0: Capolavoro, Where the Street Are Not Named, 1987, sì. Joshua Tree, questa è la versione live.
1: La versione live
0: del tour americano.
1: La versione live fatta nello stadio del Sun Devil Stadium in Arizona, dove per me fanno la versione più bella in assoluto, sia come video sia anche come sonorità. Tra l'altro tenete conto che Larry Mullen ha rivelato anche di avere un problema di disturbo dall'apprendimento simile alla dislessia, che gli rende difficile elaborare i numeri e contare le battute musicali durante le esibizioni, e si chiama didasculia. Pensate che nonostante questo avete sentito il ritmo?
0: Roba pazzesco, da chapeau, pazzesco, sì, sì.
1: Roba da chapeau. Andiamo avanti. Questo nuovo gruppo, nuovo, non è nuovo, ma per tanti lo è, i Golden Earring.
0: Questi sono un po' particolari, effettivamente può essere che qualche ascoltatore amante del rock comunque se lo sia perso. Golden Earring, sì.
1: Sì, è il 1973, loro sono olandesi. Però tieni conto che sì. I Golden Earring sono una storica band olandese che è stata fondata nel 61 e sono la band più sottovalutata di tutti i tempi e sono nella top 5 dei più grandi di sempre.
0: Tu dimmi, eh? E non li conosce nessuno.
1: Non lo conosce nessuno. Quando ti dico che la canzone più famosa non è la più bella. La canzone è stata il Radar Love, quella che vi presento adesso, è stata interpretata da parecchie volte da altri artisti, tra cui gli U2, i Wild Lion, i Ram, i Bryan Adams. L'hanno fatta in tanti, ma io dico che è meglio lasciare spazio
0: alla versione originale.
1: Alla versione originale.
0: Golden Earring su Studio Radio.

Golden Earring, Rather Love. Avete, qualcuno avrà risentito lo stacchetto che Zelig ha preso in prestito per fare la sigla, il noto, la nostra trasmissione teatrale di canale di Italia 1. Loro sono, diciamo, sconosciuti alla massima, nei 5 votati dalle massime classifiche mondiali, dei 5 gruppi loro sono i primi 5. Strano ma vero. Torniamo in Italia, ma torniamo in Italia con questa volta il rock progressive. È il 1969. Questo gruppo lo conoscono in pochi, ma ve lo faccio sentire proprio per questo motivo. È il Balletto di Bronzo. Il brano si chiama Neve Calda. Vai!

0: nuovamente insieme. Per chi si fosse messo all'ascolto adesso, ricordiamo che stiamo ascoltando Rock, Radio Rock, quando la radio trasmetteva il rock, quando potevi ballare il rock con la radio, e finora penso che quasi tutti i brani sono stati ballati. Adesso noi, dopo aver ascoltato il balletto di bronzo, andiamo da un grande, un grandissimo.
1: Prima di procedere però ricordo che per chi si fosse perso la prima parte di questo appuntamento è possibile recuperarla attraverso la nostra pagina ufficiale www.studioradio.it, cliccate su podcast e troverete nei prossimi giorni la puntata di questo pomeriggio, ascoltabile online ma anche scaricabile gratuitamente. Ho detto
0: certo.
1: Tutto. Il telefono, fermati. 339-633-0800, i vostri messaggi WhatsApp, vi attendiamo qui su Studio Radio mentre siamo pronti per proseguire con la puntata di oggi di Song Story Special Edition dedicata a rock. Adesso tocca a...
0: Adesso tocca a un grandissimo, perché veniva chiamato il quinto Beatles. In tanti si sono, non spacciati, ma venivano identificati come il quinto Beatle. Martin, che era il procuratore, oppure Billy Preston, perché suonava le tastiere e ebbe solo 3 secondi di visibilità nel 69, quando venne fatto Get Back sulla terrazza della Apple. Ma il vero quinto Beatles era Donovan. Donovan, il brano che noi ascoltiamo tra poco, io vi faccio ascoltare, è Season of the Witch, la stagione delle streghe, va tradotto. Questo è un rock psichedelico, tanto per capirci, è un altro genere di rock tra i tanti, del 1966. Perché identifico Donovan come il vero quinto Beatle? Al di là che quando sono andati in India i Beatles e hanno importato il sitar come strumento musicale, lui era con loro in tournée, ma soprattutto perché Donovan fu colui che insegnò a suonare la chitarra pizzicando le corde in una certa maniera a John Lennon. Scusate se è poco, non a me, ma a John Lennon. E quindi Season of the Witch è la stagione delle streghe. Lui dà questo nome perché è preoccupato, perché nel suo quartiere c'è un forte spaccio di droga, pensate, sono gli anni 60. E allora cosa succede? Ha paura, ha un presentimento che ci sia una retata della polizia prima o poi che facesse pulizia di tutto quanto. Effettivamente fu vero, fu premonitore, tant'è vero che lui fu il primo cantante della storia arrestato per droga. Allora, Donovan, Season of the Witch.

0: Eccolo qua, Donovan con Season of the Witch, che naturalmente siamo costretti un pochettino a tranciare per ragioni di tempo. Abbiamo in serbo comunque tante altre belle cose da farvi sentire nel corso di questo lungo pomeriggio caldo estivo.
1: Ci sono ancora tante canzoni che sono ancora più calde del periodo estivo di questo momento, che già quello è caldo.
0: Perché, assolutamente.
1: Perché adesso andiamo su un'icona del rock, i Chicago. Il genere questo è rock and roll. La differenza, perché rock and roll? Perché il rock and roll è un genere musicale, il rock è un modo di fare le cose. La diversità è proprio, sta proprio in questa, nella diversità del termine. Il brano del 1970 e viene registrato dal vivo, tenuto conto che in una session di un grande anfiteatro, dove viene messa musica a disposizione per tutti gli utenti da un'emittente televisiva, in cui un magnate fa partecipare più grandi artisti del rock, ma non solo del rock, dal vivo, e suonano dal vivo. Scusate se in questo momento in Chicago suonano proprio dal vivo. 25 or 6 to 4. Cosa vuol dire? Vuol dire che 25 o 6x4 è uno dei titoli più strani dei brani.
0: 6x4 fa 24, però scusami, è vero?
1: Esatto, ma perché 25 o 6x4? No, non è 6x4, è qui l'errore, ma è 6 alle 4.
0: 6 alle 4.
1: E allora cosa significa? Significa che, perché ha dato questo titolo? Lui dice che il titolo era dato perché la canzone era stata scritta a 25 minuti alle 4 del mattino, perché non riusciva a dormire, o 26, non si ricorda bene. Il problema è che la canzone venne censurata, perché 7 to 4 in inglese è, diciamo, lo slam per scrivere 624, ma 624 è uno dei nomi che veniva dato alla LSD, per cui è più probabile che era... Tant'è vero che il
0: brano... ci fosse questo riferimento, è più,
1: esatto,
0: probabile.
1: Tant'è vero che Lemmy, il cantante, il brano successivo lo intitolò in un'altra maniera, come lo intitolò, qualcuno si ricorda che ora era? Adesso noi ci ascoltiamo 25 or 6 to 4, Chicago.

0: Back come non mai sono i Chicago con questo pezzo bellissimo 25 or 64. Caro Franco, che bei tempi, che bei tempi.
1: 1970, Tony.
0: E queste band che magari abbiamo conosciuto principalmente per delle ballate storiche, mi riferisco in particolare a If You Leave Me Now, o meglio ancora Hard to, certo, Say I'm Sorry, ci fanno venire in mente che poi alla fine delle finite, come si dice, le ballate più belle sono quelle delle band rock. Ma come mai questa, vero, cosa, Franco?
1: Ma è una domanda che ho sentito altre volte, ed è vero. Perché i brani lenti della rock band sono più intensi e indimenticabili? Beh, rallentare il ritmo permette alla band di concentrarsi sulla melodia, sull'intensità emotiva e sulla profondità dei testi, creando delle vere e proprie power ballad in cui la tristezza e la vulnerabilità diventano, io le chiamo, epiche e indimenticabili. C'è un potere del contrasto. Venire da un sound martellante e fermarsi su arredi acustici o riff malinconici esalta il coinvolgimento emotivo, rilasciando, come dice la scienza psicologica, endorfine e dopamina in modo diverso rispetto al classico rock, chiamato rock da poco, quelli che vanno sotto il palco col braccio sì avanti e indietro continuamente.
0: Sì, certo.
1: C'è una tecnica e un'espressività, per chiudere e rispondere alla tua domanda. Spesso le ballad consentono ai musicisti di mostrare una grande perizia tecnica, con degli assoli melodici e malinconici e arrangiamenti orchestrali che trasformano la rabbia in melodia. Cioè, gente per la serie, come dico io, gente che suona e te le suona.
0: Che meraviglia.
1: Sì.
0: Grazie per la spiegazione scientifica, perché da sempre tutti ci siamo, sì, posti questa domanda. Ora, sì, abbiamo la risposta definitiva. Sono bravi a suonare.
1: Perché sono bravi a suonare.
0: Vero?
1: Perché come suonano loro non te le suona nessuno.
0: È proprio così. All'interno di Song Story Special Edition, puntata riservata esclusivamente alla musica rock, che potrete sicuramente riascoltare nei prossimi giorni attraverso il nostro podcast, è arrivato il momento di un'altra band storica. Mi dice niente Iron Maiden?
1: Sì, te lo dico io cosa mi dice. Che il 17 erano a Milano in concerto e io l'ho scoperto il 18, il giorno dopo.
0: Maledizione.
1: Porca miseria, se si può dire in radio. E comunque hanno suonato numerose canzoni del loro repertorio. Questo è il genere, questo genere è il New Wave British Heavy Metal. Nuova ondata di britannica di heavy metal, diverso da quello degli AC/DC.
0: Che poi diciamolo per inciso, cioè, perché ce li ricordiamo gli Iron Maiden per le copertine, no?
1: Oh, le famose, vero, copertine diaboliche. Tanto è vero che Iron Maiden deriva da dove deriva Iron Maiden? Veniva anche chiamata la Vergine di Ferro, perché era uno strumento di tortura, era un sarcofago dove ti mettevano dentro quel povero Cristo che veniva trafitto da delle lame che erano inserite all'interno del sarcofago. Sì. Ma dove era la cattiveria? Che le lame erano posizionate in modo tale da non colpire organi vitali, e quindi la tortura ovviamente la potete immaginare anche senza averla provata.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Il brano che noi ascoltiamo, forse io lo considero il più famoso degli Iron Maiden, Run to the Hills, è del 1982.

0: all'ultima nota, e ci sta perché è veramente una delizia riascoltare sì, questa canzone. E non capita così di sovente all'interno della nostra programmazione di ospitare gli Iron Maiden. L'abbiamo fatto questo pomeriggio a Song Story Special Edition. Run to the Hills.
1: Adesso invece noi torniamo in un altro ambito, andiamo di nuovo ancora una volta nel rock punk, e stavolta utilizziamo un nome che è un'icona, Sex Pistols. Tutti sanno chi sono i Sex Pistols, almeno mi auguro. Oh,
0: sempre più strong, il pomeriggio.
1: Sì, mamma mia,
0: sempre più forte.
1: Eh sì, il pomeriggio è fatto per ascoltare musica, ballare, ascoltare in radio, alzare il volume. Ma dei Sex Pistols non ho scelto Anarchy in United Kingdom o God Save the Queen, ne ho scelto un'altra. Hanno fatto un solo LP, ma insieme a un solo LP hanno fatto anche una cover. Provate a indovinare di chi hanno fatto la cover. Hanno fatto la cover di un disco di Frank Sinatra, proprio di My Way, che è un'icona. È il 1977, Sid Vicious, il leader, è arrivato successivamente nel gruppo perché era andato via il bassista, ma non è stato preso come bassista, è stato preso perché la postura che aveva, l'immagine che dava, piaceva al gruppo punk. Lui però non sapeva suonare e non sapeva suonare neanche soprattutto il basso. Fu il chitarrista che doveva doppiarlo in una registrazione. E il primo disco che fanno, il titolo si chiama Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols.
0: Ce lo ricordiamo, anche la copertina iconica,
1: sì,
0: no?
1: Tieni conto che il titolo fu considerato così scandaloso che numerosi negozi inglesi si rifiutarono di metterlo in vendita.
0: Insomma, anche mettere in vetrina questo LP giallo con sta scritta bella in evidenza che diceva proprio non ci rompete,
1: ecco il Sex Pistols.
0: Insomma, ci vuole un bel coraggio, no?
1: Diciamo visto che non ci rompete è molto italianizzato,
0: gli anni che correvano
1: il gergo era diverso.
0: Sì, allora sai che noi siamo sempre molto compiti, molto corretti, assolutamente, a differenza di altre radio che vanno oltre, secondo me.
1: Esatto. Tu pensa, Tony, che da dove deriva l'origine di Sex? Sex deriva da un negozio di articoli sex glamour inglesi, a cui hanno aggiunto per cercare di stupire la parola Pistols, che va ad abbinarsi perfettamente al termine sex. Il cantante morì a 21 anni per overdose.
0: Strano.
1: Dovete capire, è strano anche quella, che lo spacciatore era la mamma.
0: Tu dimmi.
1: Festeggiando l'uscita dal carcere per la seconda volta, si dice avesse ucciso a coltellate la fidanzata, e per festeggiare la mamma dà un party e gli dà la dose per festeggiare di eroina. Lui però si sente male, non sta bene. Allora cosa fa una mamma premurosa? Gli dà un'altra dose per cercare di annullare il dolore e il fastidio della prima
0: precedente
1: dose, e con quello muore.
0: Ma che bella storia,
1: proprio.
0: Insomma,
1: bella,
0: mica tanto, direi. Che tristezza.
1: Forse molto triste. Però la cosa che vi farà sorridere è sentire la cover di My Way di Frank Sinatra fatta.
0: Ma qui lui si era drogato oppure aveva bevuto?
1: Era ubriaco. Arriva ubriaco e lo sentirete come fa a cantare, ma poi la band parte e annulla tutto l'effetto di...
0: Eccola qua.
1: Eccola qua.
0: State attenti perché è una cosa incredibile che vi facciamo sentire.

0: appurato dunque che fosse sotto gli effetti dell'alcol. Sì, abbiamo ascoltato questa versione veramente molto particolare di My Way, firmata, esatto, Sex Pistols.
1: Tieni conto che dei Sex Pistols c'è ancora una cosa da dire: l'esordio dei Sex Pistols fu da dimenticare. L'esibizione del gruppo avvenne, fu così caotica, avvenne con il gruppo di spalla che si chiamavano Bazooka Joe. Beh, pensate che il gruppo staccò loro la corrente elettrica a metà concerto per farli smettere. Questo è l'inizio dei Sex Pistols.
0: Bene, adesso abbiamo una piccola parentesi perché vi voglio parlare di un amico di Studio Radio, un DJ, si chiama Angel DJ, che ha collaborato già in passato più volte con il nostro appuntamento Weekend di Weekend Mix, riproponendoci dei DJ set della musica più bella degli anni 70 in tema Baia, per intenderci, ma anche Big Nepenta, il grande locale storico di Torino che nacque poi sulle ceneri della Baia. Allora, DJ Angel torna ancora una volta questa estate, noi siamo qui per ricordare questo suo appuntamento. DJ Angel è di stanza in Germania, ma è di origine italianissime, abita in Germania, ma spesso e volentieri lo troviamo anche in Veneto, dove naturalmente la sua principale residenza. Tornerà in Italia appunto il 26 di luglio per ricordare un altro locale storico del Garda, si chiama Le Pois, questo locale. Ci sarà questo tributo a questa leggendaria discoteca del Lago di Garda, Le Pois Disco, e sarà il primo official remember party. In console Angel DJ appunto, e Daniele che naturalmente è il DJ storico di questo locale, ma anche di un altro mitico, un'altra discoteca mitica della Lombardia, l'Essegal, tanto per intenderci. Allora, Angel DJ, Daniele appunto dell'Essegal si ritroveranno il 26 luglio dalle 4 del pomeriggio alla Zisa sul Lago di Garda, ricordatevelo, per ascoltare la migliore musica naturalmente di questo locale, che naturalmente poi ripercorre un pochettino la storia della Baia e del Big Nepenta. L'appuntamento è dalle 16 in avanti presso il Paceca Rock Bar di via Pra del Principe 3 a Lazise, Verona, sul Lago di Garda, per cui una splendida cornice, splendida musica e i DJ originali di questo locale, si chiama Le Pois.
1: Adesso ricordo che siamo sempre in ascolto di quando le radio trasmettevano il rock, e il prossimo brano è di un gruppo che nel 2002 fa questo pezzo veramente fantastico, What You Are, e il genere questo è hard rock. Il gruppo si chiama Audioslave, non c'è più, perché Chris Cornell, il cantante, purtroppo perde la vita suicidandosi, e Tony Morello, il chitarrista, e Cochise, il batterista, due grandi session men, sono andati in altri gruppi. La voce di Cornell, per chi non lo sapesse, è una voce sovrumana, è considerata dagli esperti la miglior voce rock del terzo millennio. Una voce capace di passare da tonalità basse a tonalità molto alte. Si dice che aveva 4 ottavi di musica, di timbro. Io ve la faccio sentire perché questo brano veramente merita. Il brano è del 2002, Audio Slave, che vuol dire audio suono, e slave schiavo
0: del suono.
1: Ok, vai.
0: Schiavi del suono, perché qui c'è, esatto, un ritmo davvero incredibile. What You Are.

0: rock non può morire. E questo è anche uno degli slogan del programma di oggi. Avete sentito che roba? Si chiamano Audioslave. Questa era What You Are su Studio Radio all'interno del nostro spazio di oggi, naturalmente con il nostro appuntamento Song Story Special Edition, e con Franco che ci sta raccontando delle storie anche quest'oggi veramente, veramente incredibili. Ora di chi parliamo, Franco? Aspetta.
1: Citato bene la frase di prima, è perché hai riportato qui con noi anche Neil Young.
0: È vero? Il rock non può mai morire.
1: Il rock non può mai morire. Tra l'altro esistono due versioni di Mama Hey Hey, e c'è Hey Hey Mama.
0: È vero, è vero.
1: Pochi lo sanno, ma in uno
0: dovremmo avere, ti fermo, dovremmo averle tutte e due in programmazione, entrambe le versioni in radio, nella normale
1: radio. Sì. Perché in una è suonata con la chitarra acustica, e nell'altra è suonata con la chitarra elettrica, e si sente, dove lui cita, quando è morto il cantante di Nirvana, lui cita una sua frase che aveva lasciato il cantante prima di morire, che era meglio bruciare subito che estinguersi lentamente. E lo canta in quella canzone, perché ha modificato il testo in tributo a Kurt Cobain, che era il leader dei Nirvana. Ma Rock and Roll Can Never Die è la famosa frase credo che dall'LP Harvest, mi pare che facesse parte.
0: Non sono così sicuro.
1: Beh, comunque era in un periodo degli anni 70 che diceva già Rock and Roll Can Never Die. Noi adesso però ci portiamo su qualcosa di più recente, ma che non potevamo dimenticare, i Van Halen. La canzone è chiaro che è Jump, salto. C'è una cosa fantastica da raccontare della pignoleria di questo gruppo.
0: Ci siamo, Rust Never Sleeps era l'album.
1: Rust Never Sleeps, non Harvest. Sì.
0: Non Harvest.
1: Grazie della correzione. Perché erano pignoli? Loro avevano un'attrezzatura che era trasportata in ogni concerto da 9 tir, cioè non poca roba. Ed erano molto pignoli per quanto riguarda la sicurezza e tutte le cose che dovevano essere collegate al concerto. Tant'è vero che avevano un e questa è una cosa fantastica, avevano nel contratto una clausola.
0: Miam miam miam buoni, buoni.
1: Che nel backstage ci doveva essere sempre.
0: Miam miam miam buoni.
1: Sì. Ci doveva essere una ciotola di M&M's.
0: Miam miam miam miam buoni.
1: E quindi,
0: M&M's?
1: Sì, ma c'è un dettaglio. Doveva essere una ciotola di M&M's, ma che non doveva avere quelli di colore marrone.
0: Miam miam miam miam.
1: Perché?
0: Buoni.
1: Perché se tutti avessero letto quelle che sono le istruzioni per quanto riguarda il concerto, per quanto riguarda i manovalanti del live, e dovevano loro se ne sarebbero accorti, perché se avessero trovato anche solo un cioccolatino degli M&M's marrone nell'ambito della ciotola, che non era certo fatta per un sacchettino di quelli degli snack che trovate in vendita, ma erano molti di più, avrebbero da clausola annullato l'evento. Perché
0: ma erano pignoletti
1: molto
0: questi.
1: Perché dicono, Madonna, che se uno non avesse letto questo e l'avesse comunque fatto, ciò poteva anche trasportarsi sulla sicurezza.
0: Allora, loro non è che fossero golosi di M&M's.
1: No,
0: loro scrivevano in contratto sta cosa, e poi in base a quello che poi avrebbero trovato nel backstage avrebbero capito immediatamente se l'organizzazione aveva letto le clausole,
1: esatto,
0: che loro avevano imposto a priori.
1: Esatto. Per quanto riguarda,
0: se non le avevano lette, saltava tutto
1: ed era previsto contrattualmente, non avevano niente da pagare di penale. Vabbè, adesso noi andiamo sul brano, perché è un brano che non volevano neanche fare, l'hanno contrastato perché entrava il sintetizzatore come
0: suono. Purtroppo è l'unica nota negativa di questo brano, che poi ne ha decretato anche successo, diciamolo,
1: sì, anche perché David Lee Roth, il cantante, si era opposto a questo brano, ma dopodiché quando ho visto le vendite ha detto vabbè, fosse che fosse.
0: Jam, perché no?
1: Van Halen.

0: brano rock, ma anche un brano che si suona e si balla alle feste, no? Questo è diventata una cosa un troppo nazional popolare, secondo me. Un classicone comunque, dai, piace a tutti, c'è poco da dire.
1: Tu pensa che quando ha scritto questo brano gli è venuto in mente perché c'era qualcuno che voleva gettarsi da un palazzo.
0: Ah, sì?
1: E gli è venuto in mente uno che si butta e allora ha voluto trasportare quel buttarsi in senso negativo che lui poteva vedere in un genere come buttarsi nella vita, fare qualcosa se non hai coraggio, ma buttati.
0: Certo.
1: C'è stata questa, la, diciamo, la fiamma è nata da questo episodio negativo che aveva visto. Noi ci portiamo nel 1981, facciamo un salto questa volta nuovamente in Gran Bretagna e il gruppo è Chapeau, sono i Genesis. I nuovi Genesis
0: non potevano mancare.
1: Non potevano mancare anche perché i nuovi Genesis abbandonano il progressive che c'era precedentemente e con Phil Collins, dove la batteria lui diventa il cantante, fanno questa canzone che è Abacab.
0: Ecco, qui siamo all'inizio degli anni 80, fine sì. anni 70, inizio 80, anche qui arriva il sintetizzatore,
1: sì.
0: giusto?
1: Che,
0: c'è da dirlo, secondo esatto. me c'è da sottolineare questa
1: sì.
0: cosa.
1: Il sintetizzatore ormai diventava molto importante. Rick Wakeman insegna con gli Yes, così il sintetizzatore come gli Emerson, Lake and Palmer, senza andare più indietro ancora.
0: Diciamo che l'elettronica comincia a entrare nel panorama
1: non
0: musicale mondiale.
1: Non puoi farne a meno.
0: Non puoi farne a meno.
1: Dove prima era appannaggio di gruppi come PFM o comunque Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, poi diventa, diciamo, di uso comune.
0: Esatto.
1: E i Genesis fanno Abacab. Ma Abacab cosa vuol dire? Non vuol dire assolutamente niente. Abacab e vuol dire questo: la canzone era divisa in tre sessioni, tre pezzi, tre sezioni diverse, e in base all'ordine cronologico era la A, la B e la C. Quindi Abacab è la sequenza esatta delle sessioni che sono state messe nel brano, nell'ordine cronologico: la A, la B, la A, la C, la A e la B. Abacab. Andiamo a sentircela perché vale la pena. Genesis!

0: Genesis, Abacab.
1: 1900, mi sta sfuggendo il dato, 1981, esatto, perché con tutti questi brani fare un piccolo errore diventa praticamente ordine del giorno. Noi, esatto, ci spostiamo dalla sponda oceanica inglese a quella americana. Andiamo coi Grand Funk Railroad. Per qualcuno forse non dirà niente, ma chi ha vissuto il periodo del 1973, questo è hard rock. E i Grand Funk Railroad sono stati i pionieri dell'hard rock americano, ovviamente. Erano del Michigan, tour mondiali, sempre tutto esaurito, dischi di platino e un carisma ineguagliabile sul palco, dischi d'oro, dischi di platino, ma avevano qualcuno contro. Provate a indovinare chi avevano contro: la rivista Rolling Stone.
2: Ah dai,
1: stranamente.
2: Questa non lo sapevo nemmeno io.
1: Ecco, la rivista Rolling Stone.
2: È strano, perché Rolling Stones era una rivista praticamente, allora, rock, no?
1: Esatto, nasceva rock, ma a un certo punto lei aveva dei critici che non erano forse il meglio del meglio. Quando gli Uriah Heep fanno il brano, l'LP Veri Veri, che è il primo LP che producono, la Melissa Mills, critica musicale, dice: se questo gruppo sfonderà e diventerà famoso, dovrò pensare al suicidio. 50 anni dopo il cantante, il frontman, sì, Byron, dice: noi dopo 50 anni siamo ancora qui, io non so di lei se è ancora viva.
2: Che fine ha fatto questa Melissa?
1: Esatto, quindi di autogol ne ha fatti tanti, solamente che era la più famosa come rivista, perché aveva anche un magazine, ma ce n'erano tantissime altre, come ho citato prima, per non ripetermi, di classifiche ancora più autorevoli. I Grand Funk Railroad dovettero fare questa canzone perché erano praticamente agli sgoccioli, erano praticamente sull'orlo del fallimento. Ogni volta che facevano un concerto, il manager li pignorava gli incassi, perché hanno avuto dei problemi sicuramente di origine finanziaria. Ma questo brano è stato definito una delle pietre miliari dell'hard rock. E con quel campanaccio all'inizio che si sente come ingresso, Grand Funk Railroad 1973, We Are an American Band.

0: Radio Rock, puntata speciale di Song Story, che sono i Grand Funk Railroad, che contrariamente a quello che potrebbe sembrare non fanno funky, ma fanno rock, ottimo rock americano. We are an American band,
1: sì,
0: tant'è vero che il titolo lo dice a chiari lettere,
1: perché prendono spunto da una linea ferroviaria che passava vicino a dove abitavano loro, che si chiamava la Grand Trunk Western Railroad. Loro hanno trasformato trunk in funk e hanno usato Grand Funk Railroad. Questo è il motivo del nome del titolo. Un saluto a Chiara di Adro, che probabilmente è sul monte con i suoi amatissimi cani. Un ciao a Chiara, un ciao a Franca di Rovato. Franca di Rovato è mia moglie.
0: Bene.
1: Ciao Franca, ciao, che in questi giorni ha fatto un lavoro molto importante aiutandomi con la piscina. Dai, quando devi cambiare, ti dico, devi cambiare l'acqua.
0: Oh signor, con questo caldo.
1: No, no, vabbè. No. Andiamo al 1979, anche se il nome oggi è ancora famoso, ancora adesso molto forte. Police, il brano che non potevamo non mettere, Message in the Battle, è una pietra miliare del reggae rock. E questo è l'unico gruppo che fa reggae rock. Era il gruppo rock che faceva reggae, l'unico che faceva reggae, diciamo, forse ce n'era ancora un altro di gruppo, ma non è il caso, perché diciamo andiamo sulla musica degli anni 80, ma era quella dance. Il nome del cantante Sting, il vero nome è Gordon Matthew Sumner, ed era un maestro elementare. Gordon si dedica al jazz nei locali della sua zona e porta sempre, perché all'epoca era un po' squattrinato come tanti, porta sempre un maglione a righe gialle e nere. Tant'è vero che si merita il soprannome di Sting, Pungiglione, perché sembrava una vespa. Allora il nome Sting nasce da quando faceva musica jazz nei locali, nei bar, e se l'è portato dietro come portafortuna. Io direi che la fortuna è arrivata sicuramente. Message in the Battle, reggae rock, 1979.

0: questa è una di quelle canzoni, ce ne sono diverse altre, che hanno il finale che è quasi più bello di tutto quanto il resto.
1: Mentre vero? Altre canzoni non sanno come chiudere il brano e vanno avanti in maniera strana.
0: Esatto, bravo.
1: Uno
0: bravo.
1: Di quelli che faceva così era Eric Clapton, che non si capiva quando doveva finire. Lui andava avanti a suonare, ma non si capiva quando voleva finire.
0: Ma te pensa. Abbiamo raccontato anche questa cosa. Message in a Battle, un classicone dei Police, capeggiati all'epoca da Sting, e se non ricordo male era Regatta de Blanc.
1: Regatta de Blanc. Il batterista era Copeland, figlio di un agente CIA, ecco perché dicevano che si chiamavano Police, perché era stato lui, ma non è vero. E poi c'era Summer, che si assomiglia a Sandmer, che era il chitarrista.
0: Vabbè, dai. Bei tempi comunque.
1: Oh, grandissimi. Ma restiamo ancora in quei tempi. Siamo nell'83. Siamo in Inghilterra, è un rock progressive ancora, ma si porta moltissimo sul ballabile. Sono gli Yes, il brano che noi ascoltiamo è Owner of the Lonely Heart, un brano che non viene mai più fatto dal live, dove c'è il nuovo leader che è da un po' che è entrato. Ma
0: no, aspetta, non è mai stato suonato live.
1: Non viene più suonato pezzo. Live.
0: Ma dai.
1: Non viene più suonato live. Perché dicono che siccome sono talmente famosi non c'è bisogno di raccontare qual è il brano più bello da far sentire. Loro dicono: siamo talmente bravi, siamo talmente famosi che non c'è bisogno di dire che questa qui la facciamo risentire. Steve Howe, il chitarrista, che è quello che tra l'altro ha aiutato Brian May nel brano Innuendo, dove c'è il brano di chitarra classica nei Queen. Lui, Brian May, per essere uno dei più grandi artisti di quella chitarra, non riusciva a tenere la velocità, lo doppiò lui. Questo è uno dei grandi, l'ho visto suonare con due chitarre, una attaccata al treppiede e una attaccata.
0: Però scusa, tu vai a vedere Baglioni, lui non ti canta questo piccolo grande amore, impossibile.
1: È una cosa così. È una cosa così. Tra l'altro, diciamo nel gruppo degli Yes ha fatto parte anche per 5 volte di fila, poi è uscito e entrato Ricky Wakeman, il grande tastierista, il mago del Mellotron, del Moog e compagnia varia. Esistono due band degli Yes, perché quando è uscito il cantante Anderson è andato a prendere degli altri ex che erano usciti prima e ha formato un nuovo gruppo, solo che l'aveva chiamato con tutti i nomi dei componenti, il che diventava praticamente impossibile. Anderson, Bruford, Wakeman, Hove. Poi l'hanno ristretto in un acronimo ABWH, ma alla fine il brano più famoso, i brani più famosi sono suonati da tutti e due gli Yes, sia i nuovi che i vecchi, perché li hanno scritti loro. Una cosa curiosa sugli Yes: anche Vangelis, il famoso musicista, fece un provino per entrare negli Yes, ma non lo presero. Non lo presero, fece un'audizione e lo adoravano, dicevano: cazzo, ma sei bravissimo. Il problema è che lui non riusciva mai a ricordare cosa aveva appena suonato per riproporlo.
0: T'ha capito, ma dai.
1: Non riusciva, certo. andava a braccio, certo. Ma non si ricordava più cosa aveva suonato. Quando dicevano: ma mi senti, non mi ricordo più, e quindi l'hanno scartato. Ma questo è l'aneddoto degli Yes. Noi adesso ci ascoltiamo Owner of the Lonely Heart. Bye.

0: grandissimo pezzo, veramente un pezzo che quando l'ascolti dici uno dei 10 riff più famosi al mondo di chitarra, lo merita sicuramente Owner of the Lonely Heart. Noi andiamo adesso con la prima cantante donna che troviamo nel gruppo, sono gli Eurythmics, Annie Lennox.
1: Annie Lennox, Dave Stewart.
0: È bravissimo. Come si sono conosciuti i due? Lei faceva la cameriera in un bar e lui era un avventore. Lei ha servito il bar a lui, gli ha servito da bere, certo. E lui dopo due o tre bicchieri che gli porta gli dice: mi vuoi sposare? Lei gli ha detto di no ed è stato meglio così. Noi ci ascoltiamo un synth pop rock del 1985, Would I Lie to You, vorrei mentirti, Eurythmics.

0: Eurythmics, Would I Lie to You, grandissimo brano di questo gruppo inglese, fantastica. Lei ha una voce ineguagliabile. Noi adesso saltiamo un grande salto e andiamo negli States con una canzone che è diventata l'inno da stadio più famoso al mondo. Quale potrebbe essere? Vi dice qualcosa? Sapete dove è nato questo inno? Voi non lo immaginate più. È nato in un bar a Milano. C'era la partita Milan-Brugge che si devono incrociare la sera in Champions League e un gruppo di tifosi belgi va in un pub a Milano e si mette a bere compagnia varia e canta questa canzone. Non ricorda il testo, ma sostituisce le parole con po, il brano dei White Stripes, Seven Nation Army. Inizia la partita e il Milan perde 1-0 e vince quindi ovviamente il Brugge. I tifosi belgi in festa cantano tutti in coro po. 3 anni dopo cosa succede? Il Brugge ritorna in Italia, sempre in Champions, e incontra la Roma. La Roma va in vantaggio, il Brugge riesce a pareggiare e allora tutto il coro dei tifosi a cantare po, finché uno chiamato Perrotta, che giocava nella Roma, segna il 2-1 e allora la partita finisce e i tifosi della Roma per ripicca si mettono a cantare loro la canzone po, che è diventato poi dopo, dalla domenica successiva, l'inno che nello stadio dominava, come poi è successo nel 2006 con la vittoria dell'Italia, quando l'Italia andava al mondiale
1: e vinceva
0: la Coppa del Mondo. Questa è la storia del perché è nata e dove è nata, come è nata l'inno da stadio più famoso nel mondo. Una sola cosa, il brano è fatto di 7 note, ecco perché il titolo Seven Nation Army, facendo riferimento all'esercito della salvezza. È stato fatto con 7 note proprio come le nazioni che formano il presunto esercito citato nel titolo, Seven Nation Army. Lui voleva andare, il cantante, che poi tra l'altro non sono fratello e sorella, ma sono marito e moglie, tanto per sfatare le fake, voleva andare prete, ma aveva paura che non gli permettessero, da adolescente voleva andare in seminario, che non gli permettessero di portarsi le cuffie per ascoltare la musica. Allora rinunciò alla carriera ecclesiastica. White Stripes, Seven Nation Army.

0: Wild Strip, Seven Nation Army. La storia di dove è nata l'abbiamo sentita, noi adesso ce ne andiamo da un'altra parte e ascoltiamo un brano inglese, irlandese per la precisione, mai dire a un inglese che è irlandese. È del 1990, il titolo si chiama Celebrate, il gruppo è An Emotional Fish. Io non vi dico niente, perché quando la sentirete dice ma io l'ho già sentita, poi direte ma non è quella di... Sì, è proprio quella di, ma poi vi spiego il perché. An Emotional Fish, Celebrate.
1: L'ascoltiamo insieme.
0: Sì.

0: credo che a questo punto si sia capito, no?
1: Sì.
0: Sì.
1: Gli spari sopra, sì, è vero, lo dicono, ma non è... Attenzione, noi, loro non dicono gli spari sopra, sembra che dicano gli spari sopra, esatto. Ma la frase è "This party is over", detto in inglese velocemente è "gli spari sopra". Vasco Rossi si sente la canzone, è in ferie in Irlanda, vuole acquistare i diritti di questa canzone e farla sua. Così avviene, acquista la canzone e con la canzone acquista anche il titolo, perché quando sente dire "gli spari sopra" la tenuta è tutti dire "gli spari sopra", ma è "This party is over" e questo è l'originale. Gli Emotional Fish sono una rock band irlandese e loro è un pop rock, questo è un altro genere che abbiamo sentito oggi. Vengono considerati uno dei più grandi bluff o fuochi di paglia, questo gruppo indipendente degli anni 90. Sono nati con l'etichetta dei prossimi U2, ma onestamente degli U2 non hanno proprio assolutamente niente.
0: Zero, confermo.
1: È stata spinta dalle major, come pensavano di aver trovato un nuovo gruppo che poteva sfondare, invece fu un fallimento. Qualcuno dice il loro fu un fallimento arrivato a un passo dal successivo, dal successo planetario. Come si sgonfiarono immediatamente. Le major inglesi pensavano di aver trovato qualcosa che invece non si può. Fecero più successo con Vasco Rossi che con la loro canzone.
0: È vero, le major sono sempre... ci provano, il loro lavoro, no?
1: Esatto, e loro dicono "vedo", e alla fine vediamo se il tuo gioco è migliore o meno. Forse ho vinto io. Adesso andiamo con un grandissimo che a sua volta si stacca dal gruppo e va con un altro grandissimo.
0: Velocissimi, perché siamo in chiusura.
1: Mick Jagger e Lenny Kravitz, "God Give Me Everything I Want", è la colonna sonora del film Una Settimana da Dio.
0: Vai.

0: sempre molto in canna quest'oggi, con questo pezzo di Mick Jagger, Lenny Kravitz, si chiama Good Give Me Everything. In chiusura di appuntamento, Franco.
1: Ma siamo in chiusura e io ringrazio, noi ringraziamo tutti gli amici che hanno scritto e ci hanno confortato con le loro frasi, che ci fanno sempre bene. Quando sono, quando siete contenti voi, siamo contenti anche noi.
0: È vero, non grazie, è una frase per fatta, essere con noi. Grazie per
1: verità.
0: Essere con noi.
1: Grazie per essere con noi anche stavolta, dobbiamo dirlo, anche stavolta. Grazie a tutti. Noi vi lasciamo con l'ultima canzone, che è dei BTO, Bachman Turner Overdrive, You Have Seen Nothing Yet, che è una canzone, loro sono canadesi, la canzone è uno dei punti diciamo più alti di picco di vendite del gruppo. Tu non hai ancora visto abbastanza, You Have Seen Nothing Yet, il cantante che finge di balbettare ma che invece non è balbuziente, ma questo lo racconteremo in un'altra puntata di qualcos'altro. Io ringrazio voi, ringrazio Tony, ringrazio...
0: Io ringrazio te, caro Franco, di essere ancora una volta stato con noi.
1: Sì, è uguale anche per me, Tony, veramente, perché noi due insieme formiamo un uno. Questo uno vi saluta, vi dice grazie ancora, vi auguro buon sabato, buona domenica e soprattutto buon il riinizio di lunedì. Ciao a tutti, grazie, un bacio.
0: Grazie a tutti, io vi voglio ricordare che troverete la replica e il podcast di questa trasmissione nei prossimi giorni nella sezione dedicata appunto ai podcast, sempre sul nostro sito ufficiale www.studioradio.it. Grazie, buona serata, buon weekend.
2: Weekend Mix, ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90. Weekend Mix. L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 19:59.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classics.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

disappears. Mankind lived just like the animals.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: È mezzanotte e 4 minuti. Studio
2: Radio. La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
3: Go party. Back in the groove.

0: Paraword Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Paraword Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Paraword Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: Disco Party. Music selected by Tony Morano.

Remember the disco days. With Disco Party.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party. Right here, right now.

0: la notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Benvenuti con Radio Web, eccoci qua amici, arriviamo in questo venerdì, naturalmente il weekend alle porte che bussa come questa estate 2026. Siamo insieme, Maurizio Rossi con voi, si parlerà anche oggi di tantissime novità, quindi mi raccomando rimanete all'ascolto fino alla fine. Intanto si parte, c'è tanta musica ad accompagnarci in questo nostro appuntamento.

questa puntata, amici, voglio subito parlarvi di novità rappresentate anche da Windows 11. Bene, anche perché la Microsoft ha rilasciato degli aggiornamenti per Windows 11 24H2 e H25H2 nel canale Raise Preview del programma Insider. Novità incluse in queste versioni preliminari del sistema operativo saranno presenti anche nell'aggiornamento opzionale di fine giugno, quindi ecco, in quello obbligatorio del 14 luglio, dove ci sono anche le patch di sicurezza. L'azienda ha distribuito altri aggiornamenti, diciamo. La prima novità si chiama Point in Time Restore. Gli utenti che possono ripristinare lo stato del computer ad un orario preciso. La funzionalità, dicevo, che consente di catturare un punto di ripristino all'orario specificato. Ecco, verrà quindi eliminato automaticamente dopo 72 ore. Nel punto di ripristino ci sono app, impostazioni e tutti i file e Windows Update. È possibile anche sospendere gli aggiornamenti, questi fino a 35 giorni. Questo intervallo di tempo può essere comunque esteso più volte. Oggi il massimo è 5 settimane. Diverse novità invece riguardano i widget, che è l'interfaccia, diciamo, più semplice e la maggiore personalizzazione. Poi attenzione, c'era la tanta attesa barra degli indirizzi di Explorer File, che supporta ora dei percorsi con doppie barre rovesciate. Insomma, anche, dicevo, poi per il mese di luglio ci si aspetta anche delle patch di sicurezza, quindi mi raccomando, installate sempre quando arrivano queste tutti gli aggiornamenti.

Eccoci, eccoci, dopo la musica, amici, ricomponiamoci, perché abbiamo già accennato all'inizio che avremmo parlato anche di prodotti nuovi e ce n'è uno che sta arrivando, è il nuovo altoparlante intelligente di Google, appunto il gruppo di Mountain View si chiamerà Google Home Speaker. Non è un'ipotesi ora, ma una certezza per assistere, diciamo, alla sua presentazione ufficiale. Non bisognerà aspettare molto, si tratta di attendere solo qualche giorno la conferma che è arrivata con un post su Reddit che è stato firmato dal capo dell'ufficio prodotti. Ecco, si lavora quindi su questi nuovi progetti di Google Home Nest. E la nota in chiusura che riportiamo noi in questa forma tradotta dice: per tutti coloro che hanno pazientemente atteso un certo altoparlante, ecco, nei prossimi giorni, attenzione, tenete d'occhio la vostra casella email, perché arriverà il momento. Lo store ufficiale di BG elenca anche i modelli Nest Mini e Nest Audio che sono in circolazione oramai da anni. Già da un paio di settimane comunque è stato avvistato quello nuovo, appunto la fonte che arriva da 952Google, pubblicato per errore nel catalogo online a Best Buy in Canada. E attenzione, perché sarà proposto al prezzo di $99. Ecco, diciamo che ci saranno due colorazioni, un design inedito e una funzionalità di intelligenza artificiale che partirà proprio dal supporto per l'ormai onnipresente Gemini. Assomiglia un po' ad una pallina da tennis, però davvero, amici, è molto grazioso.

come la bella musica che abbiamo ospitato finora all'interno della nostra playlist. Andiamo avanti con Radio Web, perché voglio parlarvi ora di EuroOffice, disponibile proprio da questi giorni. Si presenta un po' come la soluzione aperta e trasparente e sovrana per la produttività e la collaborazione online, realizzata per essere innanzitutto un'applicazione web per integrarsi con altri prodotti che gestiscono i documenti. Beh, tra coloro che hanno contribuito a questo progetto ci sono Ionos e Nextcloud, realtà europee, diciamo che con questa iniziativa fanno un po' leva sul concetto di sovranità digitale, tanta cara al vecchio continente, che proprio nei giorni scorsi avrebbe presentato una serie di misure con l'obiettivo di rendersi dipendenti dalle tecnologie sviluppate altrove, soprattutto negli Stati Uniti e in Asia. Ecco, sono incluse applicazioni per la creazione e la gestione di documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, oltre a file PDF. Ecco, di fatto l'alternativa è, diciamo, vera e propria Word, Excel e PowerPoint. Quindi attenzione, EuroOffice diciamo non è un vero e proprio pacchetto da scaricare per le installazioni. I responsabili del progetto hanno promesso che comunque più avanti arriveranno anche applicazioni desktop e mobile pronte all'uso, ma bisognerà ancora aspettare un po'. Beh, va da sé che per ora la procedura non sia esattamente user friendly. Il metodo consigliato da provare, diciamo così, per la suite è passare da uno strumento come Docker, appunto. Se l'esecuzione avviene da un server remoto, ad esempio, e non in locale, nell'ultimo passaggio sarà necessario indicarne l'indirizzo IP. Insomma, ci si trova così di fronte ad un'interfaccia da cui iniziare a creare e gestire documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni, molto simile al nostro diciamo ormai conosciuto pacchetto Office. Beh, l'importante è che insomma arrivi qualcosa di nostro, qualcosa di europeo, perché ne sentiamo davvero la mancanza.

Andiamo avanti, amici, perché c'è veramente una curiosità. Ve lo ricordate il telefonino firmato Donald Trump, lo smartphone che si chiama Trump Mobile? Attenzione, attenzione, perché gli utenti americani comunque lo possono già acquistare. Ma cosa c'è sotto? Gli esperti di iFixit hanno smontato lo smartphone e scoperto che si tratta in realtà di una copia quasi identica del vecchio HTC U24 Pro. Ecco, non è quindi un prodotto con design orgogliosamente americano come veniva pubblicizzato sul sito ufficiale. E a fine febbraio The Verge aveva evidenziato proprio una certa somiglianza con il Trump Mobile T1, lo smartphone di HTC annunciato circa 2 anni fa. Gli esperti di FX, dicevo, che hanno confermato che si tratta di una copia quasi quasi perfetta. Ci sono solo alcune piccole differenze estetiche, come il layout del modulo fotografico posteriore, la forma dei fori dell'altoparlante inferiore. Lo smartphone smontato dai Fixit è in realtà un campione per la stampa ricevuta dalla NBC, e dopo aver rimosso la cover posteriore hanno proprio trovato la stessa scheda madre del vecchio HTC U24 Pro. Insomma, le specifiche chiaramente sono le stesse con il processore Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB di RAM, 512 di storage, quest'ultimo comunque prodotto da Micron invece che da SK Hynix. La batteria del Trump Mobile T1 ha una capacità di 5000 mAh ed è stata prodotta nelle Filippine, mentre quella del gemello taiwanese ha una capacità di 4600 mAh e arriva dalla Cina. E altre specifiche comuni sono lo schermo AMOLED da 6,78 pollici, fotocamera posteriore da 50, 8 e 50 megapixel, la fotocamera frontale da 50 megapixel, la porta USB tipo C, slot micro SD e jack audio. Beh, Trump Mobile T1 è assemblato comunque sì negli Stati Uniti e in Florida per la precisione, non è, diciamo così, prodotto tutto negli Stati Uniti, altrimenti avrebbe un prezzo maggiore. Lo smartphone è stato progettato in Cina, prodotto in Cina e integra dei componenti che provengono quasi tutti dalla Cina. Beh, altro che design orgogliosamente americano.

tempo letteralmente volato, amici, anche per questo venerdì con Radio Web siamo arrivati alla fine. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto e per quanto ci riguarda, come sempre, vi rinnovo il nostro prossimo appuntamento a lunedì. L'augurio intanto che possiate trascorrere questa bella estate, ma soprattutto un buon fine settimana. Restate con noi.

1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra